0: la bachata catalana. Figa flava, tu sei lo cartitti. Dei, dei, dei, sembra per la compagnia. Se te arriva l'invitazione per la consulta. Figa flava.
1: La Rosalia.